0: mass di e ma mi din pa hwan
1: o se debi abofra ne ntimi fa se di ne na wodi ne di ya dey eno fu bom pa se e bia ebusue di bia ye de to wo ana e di unya ewade bofo meyi sa di bonini fu sunsu ewade me dani se di

Talema me cha no man. Ye che man for man nsem no emram sesia wore. Ye che hu enso etimi aba sesia younger na atena afiri mo che betin timi sesia younger. Ten ten hine ma me cha mo homa kakra why.